0: Nerd Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.
2: Ma che cosa vuoi fare?

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

e cravatte sbagliate, ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi, sotto le stelle del jazz. Ma quanta notte

sigla Enigmi nel Jazz.

whisper out of you and whisper out of you. Yes, sir.

0: Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Hard Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 6.30. Donald Trump ha concluso l'evento organizzato dal Partito Repubblicano a Dallas in vista delle elezioni di medio termine. Se i democratici comunisti vincono, vi confischeranno la ricchezza, ha detto il presidente degli Stati Uniti, rilanciando la sua promessa di dare $5,000 a ogni cittadino se invece vincerà il Partito Repubblicano. Poco prima aveva parlato il vice di Trump, J.D. Vance, acclamato dalla folla come possibile candidato alle presidenziali del 2028. Noi siamo il partito del buon senso e i democratici sono il partito che disprezza l'America e che ha simpatia per i terroristi che hanno perpetrato l'11 settembre, ha detto Vance.
3: Oggi il vicepresidente degli Stati Uniti sarà a New York insieme al sindaco Mamdani e agli ex presidenti Biden, Obama, Bush e Clinton per partecipare alle commemorazioni degli attentati jihadisti alle Torri Gemelle di 25 anni fa, in cui morirono quasi 3.000 persone. Trump invece sarà a una cerimonia al Pentagono che fu preso di mira negli stessi attentati.
2: In Cile, per la prima volta dal ritorno della democrazia, il governo non organizzerà una cerimonia ufficiale per commemorare l'11 settembre del 73, quando ci fu il colpo di Stato contro il presidente socialista Salvador Allende. La decisione ha causato critiche anche all'interno della maggioranza di destra, ma il governo ha confermato la decisione dicendo di volersi concentrare sulle priorità attuali e di voler guardare avanti. Pochi mesi fa l'insediamento del presidente di estrema destra José Antonio Kast, nostalgico della dittatura di Augusto Pinochet.
3: È morta ieri ad Ariccia, in provincia di Roma, dove viveva sotto protezione Denise Garofalo, la figlia di Lea Garofalo. Denise si è suicidata a 35 anni, la stessa età che aveva la madre Lea quando fu uccisa dall'Andrangheta. Lea fu uccisa dal compagno Carlo Cosco, un boss dell'Andrangheta. Nel 2009 Denise denunciò il padre e da allora ha vissuto sotto protezione cambiando identità. Oggi verrà effettuata l'autopsia. Denise si è gettata dal balcone di casa ed è morta dopo 4 giorni di agonia.
2: Al Senato la destra ha reintrodotto quelle che chiama preferenze nella legge elettorale. Prima i senatori di maggioranza hanno bocciato l'emendamento delle opposizioni che avrebbe reintrodotto le preferenze vere e proprie. Poi ha votato il testo del governo che prevede sì 3 voti di preferenza ma anche i capolista bloccati. Una corposa maggioranza dei parlamentari continuerà a essere nominata dai partiti. Meloni spera che il testo definitivo che uscirà dal Senato venga poi approvato alla Camera in terza lettura, magari con un voto di preferenza in virtù di uno scambio con Lega e Fratelli d'Italia. La nuova legge nel complesso li indebolisce, ma essendo partiti piccoli potranno di fatto nominare i gruppi parlamentari.
3: L'Ucraina, le autorità denunciano la morte di 5 persone in un attacco russo che ha colpito un centro commerciale a Pavlorad nella regione di Dnipro. 67 le persone che sarebbero rimaste ferite. Il mondo vede cosa sta facendo la Russia e l'Ucraina riceverà sostegno, ha detto il presidente Zelensky, annunciando che a fine settembre sarà a New York e incontrerà Trump.
2: A Hong Kong, 3 attivisti che organizzavano delle commemorazioni della repressione di piazza Tiananmen sono stati condannati a pene comprese fra 5 anni e 2 mesi, nel caso dell'unico attivista che si è dichiarato colpevole, e circa 7 anni decisi per gli altri 2 che si sono detti innocenti. Il processo è stato contestato da organizzazioni per i diritti umani come Amnesty International. La prossima edizione del giornale radio alle 7. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 7. Stati Uniti, Trump chiude la convention repubblicana in vista delle elezioni di medio termine e rilancia la promessa di dare $5,000 a ogni cittadino se il suo partito vincerà. J.D. Vance attacca i democratici, disprezzano l'America, hanno simpatia per i terroristi. Oggi il vicepresidente sarà a New York per i 25 anni dagli attacchi alle Torri Gemelle. Con lui il sindaco Mamdani e gli ex presidenti Biden, Obama, Bush e Clinton, mentre Trump sarà a una cerimonia al Pentagono. In Cile nessun evento organizzato dal governo per l'anniversario del golpe contro Salvador Allende. È la prima volta dal ritorno della democrazia. Pochi mesi fa l'insediamento del presidente Kast, nostalgico della dittatura di Pinochet. È morta Denise Garofalo, la figlia di Lea Garofalo. Si è tolta la vita a 35 anni, la stessa età in cui la madre fu uccisa dall'ex compagno Carlo Cosco, boss dell'Andrangheta. Denise nel 2009 denunciò il padre e da allora viveva sotto protezione. La destra si ricompatta sulla legge elettorale dopo che Meloni è riuscita a imporre le pseudo preferenze al Senato. Coi capilista bloccati, la maggioranza dei parlamentari continuerà a essere nominata. Bocciato l'emendamento per le preferenze vere e proprie proposto dalle opposizioni. Queste altre notizie nel giornale radio delle 7.30. Buon ascolto.
3: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Siete le sorelle Owens?
5: Sì, se amiamo qualcuno muore.
4: Ma dai, a settembre
5: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
5: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
9: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
10: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
11: A me importa.
12: Coyote vs Acme.
13: Idiota!
12: Al cinema dal 2 settembre.
14: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
15: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
16: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
15: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
17: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
18: Amiche per la vita!
15: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
3: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3network.it.

0: Radio3.net.
1: La meteo.
2: La pressione torna di nuovo ad aumentare sull'Italia, ma il tempo si mantiene incerto su buona parte del paese. Mattinata sole prevalente, ma anche presenza di molte nubi. Non sono da escludere delle precipitazioni, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio ancora instabilità, con rovesci sparsi sul settore centro-meridionale che potranno interessare specialmente il versante adriatico. Temperature in calo al sud, in leggero aumento al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: La morte di Denise Garofalo, la figlia di Lea Garofalo, si è tolta la vita a 35 anni, la stessa età in cui la madre fu uccisa dall'ex compagno Carlo Cosco, boss dell''Ndrangheta. Denise nel 2009 denunciò il padre, da allora viveva sotto protezione. La destra si ricompatta sulla legge elettorale dopo che Meloni è riuscita a imporre le pseudo preferenze al Senato. Coi capilista bloccati, la maggioranza dei parlamentari continuerà a essere nominata. Bocciato l'emendamento per le preferenze vere e proprie proposto dalle opposizioni. Stati Uniti, Trump chiude la convention repubblicana in vista delle elezioni di medio termine e rilancia la promessa di dare $5,000 a ogni cittadino se il suo partito vincerà. J.D. Vance attacca i democratici, disprezzano l'America e hanno simpatia per i terroristi. Oggi il vicepresidente sarà a New York per i 25 anni dagli attacchi alle Torri Gemelle. Con lui il sindaco Mamdani e gli ex presidenti Biden, Obama, Bush e Clinton, mentre Trump sarà a una cerimonia al Pentagono. In Cile nessun evento organizzato dal governo per l'anniversario del golpe contro Salvador Allende. È la prima volta dal ritorno della democrazia. Pochi mesi fa l'insediamento del presidente Kast, nostalgico della dittatura di Pinochet. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7.30. Verrà effettuata questa mattina l'autopsia sul corpo di Denise Garofalo, la figlia di Lea Garofalo, che è morta ieri. Denise si è tolta la vita a 35 anni, la stessa età che aveva la madre quando fu uccisa dall'ex compagno Carlo Cosco, boss dell''Ndrangheta. Nel 2009 Denise denunciò il padre, viveva sotto protezione a Dariccia, in provincia di Roma, e aveva cambiato identità. Il coraggio e la sofferenza hanno rappresentato i due estremi, dentro ai quali si è mossa l'intera vita di Denise, ha detto Don Luigi Ciotti. Noi abbiamo raggiunto Nando dalla Chiesa.
3: È una cosa immensa, ha un significato immenso. Io veramente è una cosa che mi... Non esagero, sono disperato. Perché quello che ha voluto dire la vicenda di Lea Garofalo, il coraggio di Denise, la delicatezza di Denise, quello che ha voluto dire il sostegno che le hanno dato le studentesse al processo, la speranza di farcela, ma è stata una... è difficile dire quello che... quel nome per me si riassumono tantissime cose, quei due nomi, Lea e Denise, si riassumono certo. Tantissime cose. Adesso c'è un'altra ingiustizia che si aggiunge alla prima, ma...
4: Pensi che sia giusto definire, riferirsi a lei e insieme a lei alla mamma, a Lea Garofalo, degli esempi, dei simboli?
3: Ma certo che sono dei simboli, ora ancora di più. È stato un grande simbolo Lea, e mi dispiace che essendo Lea sulla bandiera di tanti posti, di tante manifestazioni, lei fosse in un posto dove non poteva vederlo questo, non poteva respirare l'amore che ha provato tanta parte d'Italia verso di lei, verso sua madre. E io credo che questo non sia possibile per una che ha bisogno di tanto, tanto, tanto affetto, amore.
2: Al Senato la destra ha reintrodotto quelle che chiama preferenze nella legge elettorale. In precedenza i senatori di maggioranza avevano bocciato l'emendamento delle opposizioni che avrebbe reintrodotto le preferenze vere e proprie. Poi ha votato il testo del governo che prevede sì tre voti di preferenza, ma solo dopo i capilista bloccati. Una corposa maggioranza dei parlamentari in questo modo continuerà a essere nominata dai partiti. Meloni spera che il testo definitivo che uscirà dal Senato venga poi approvato alla Camera in terza lettura, magari con un voto di preferenza in virtù di uno scambio con Lega e Forza Italia. La nuova legge nel complesso li indebolisce, ma essendo partiti piccoli potranno di fatto nominare i gruppi parlamentari. Gianluca Passarelli, professore di scienza politica alla Sapienza di Roma.
5: il tema principale non è le preferenze, il tema principale è che è una legge elettorale confusa, pasticciata, frutto della confusione e della non competenza della ministra Casellati, che ha sbandato su tutta la linea adattando a seconda delle questioni politiche. In passato l'ha fatto anche il centrosinistra, bene, due torti non fanno una ragione, perché prima hanno messo il ballottaggio, poi il premierato, poi hanno ritirato il ballottaggio, poi hanno messo le preferenze, poi le hanno ritirate, oggi le hanno rimesse, però tranne per i capilista. Quindi per i capilista significa che i capilista non competono per le preferenze, quindi mettono in discussione il ruolo del capo dello Stato, che, attenzione, il ruolo del capo dello Stato non è il ruolo del presidente Sergio Mattarella, è l'impianto parlamentare e della struttura costituzionale della nostra Repubblica che questo sistema surrettiziamente mette in discussione. Cioè qua ci sono più del 70% dei parlamentari che verrà eletto senza uno straccio di decisione da parte di noi cittadini. Chi se ne importa del centrosinistra, chi se ne importa del centrodestra? Qui è un furto di democrazia che va fermato.
2: Donald Trump ha concluso l'evento organizzato dal Partito Repubblicano a Dallas in vista delle elezioni di medio termine. Se i democratici comunisti vincono, vi confischeranno la ricchezza, ha detto il presidente degli Stati Uniti, rilanciando la sua promessa di dare $5,000 a ogni cittadino se invece vincerà il Partito Repubblicano. Poco prima aveva parlato il suo vice, J.D. Vance, acclamato dalla folla come possibile candidato alle presidenziali del 2028. Noi siamo il partito del buonsenso, i democratici sono il partito che disprezza l'America e che ha simpatia per i terroristi che hanno perpetrato l'11 settembre, ha detto Vance. E oggi il vicepresidente sarà a New York insieme al sindaco Mamdani e agli ex presidenti Biden, Obama, Bush e Clinton per partecipare alle commemorazioni degli attentati jihadisti alle Torri Gemelle di 25 anni fa, in cui morirono quasi 3.000 persone. Trump invece sarà a una cerimonia al Pentagono che fu preso di mira negli stessi attentati. Sentiamo la nostra collaboratrice da New York, Marina Catucci.
6: L'11 settembre ha cambiato molto più a livello federale che a livello cittadino, perché noi dobbiamo all'11 settembre la nascita dell'ICE, Department of Homeland Security, tutte cose che non esistevano prima, perché il 10 settembre gli Stati Uniti erano un'altra cosa. 25 anni dopo si vede questa città che era ferita e che aveva immediatamente invaso le piazze con le candele chiedendo per favore non fate guerra in nostro nome, e invece le guerre sono state fatte, sono state ventennali, dove si è sviluppata anche qua la paranoia antimusulmana, antiaraba, non come in altri luoghi è esistita, però qua a New York era un po' difficile perché è tutto talmente mischiato e talmente denso che tutti hanno un amico, un vicino di casa, un medico che ho arabo, musulmano, tant'è che 25 anni dopo il nuovo sindaco è uno che ha giurato sul Corano ed è un sindaco molto amato.
2: In Yemen i ribelli Houthi sostenuti dall'Iran avanzano nella zona dello stretto di Bab el Mandeb, altro passaggio di grande importanza per il commercio internazionale oltre a Hormuz, che è al centro dello scontro fra Iran e Stati Uniti. Il servizio.
7: Gli Houthi in Yemen hanno sottratto alle forze filogovernative appoggiate dall'Arabia Saudita la città portuale di Mocca sul Mar Rosso, una città strategica. Gli Houthi hanno preso il controllo anche dell'isola di Zucar nel Mar Rosso, è circa 80 km a nord-ovest di Mocca, dopo aver lanciato una raffica di razzi e sferrato un attacco via terra usando piccole imbarcazioni, guerra asimmetrica come con i Pasdaran nel Golfo Persico. La conquista di Mocca dell'isola nel Mar Rosso porta il gruppo sostenuto dall'Iran a soli 75 km dallo stretto di Bab el Mandeb. L'accesso meridionale è una rotta commerciale che collega l'Asia all'Europa. Per gli Houthi yemeniti controllare Bab el Mandeb sarebbe possibile anche solo con l'artiglieria, senza ricorrere a missili e droni, perché Bab el Mandeb è largo circa 20 km, quindi meno della metà rispetto allo stretto di Hormuz. Gli Houthi yemeniti hanno dichiarato di non voler rappresentare una minaccia per la navigazione internazionale, ma hanno ribadito l'intenzione di colpire le navi provenienti dall'Arabia Saudita, che dal marzo 2015 bombarda lo Yemen del Nord e ha imposto un blocco aeronavale tuttora in vigore che ha messo in ginocchio l'economia del paese e la popolazione. Da quando la guerra portata avanti da Stati Uniti e Israele contro l'Iran ha di fatto chiuso lo stretto di Hormuz nel Golfo Persico, l'Arabia Saudita ora dipende dal Mar Rosso per le esportazioni di petrolio. quindi l'escalation del conflitto tra gli Houthi, il governo yemenita e l'Arabia Saudita contribuisce a un forte rialzo dei prezzi del greggio. Per Popolare Network, Farian Savai.
2: Alle 7:40 minuti andiamo in Iraq dal nostro inviato Emanuele Valenti, che in questi giorni ci sta raccontando il paese che oggi ci parla di giovani.
8: Non possiamo stare a guardare, dobbiamo essere parte del cambiamento, anzi, possiamo farlo solo noi. Kadim ha 26 anni, lavora in un'agenzia di marketing, ma fa anche l'attivista. Ha cominciato con le proteste dei giovani del 2019 ed è andato avanti fino a oggi, cercando di denunciare le violazioni dei diritti umani e le violenze delle forze di sicurezza e dei gruppi armati. Non dobbiamo ripetere gli errori della generazione precedente, continua Kadim sorseggiando il suo caffè. Si sono affidati alle elezioni, ma hanno solo tenuto in piedi un sistema settario. L'Iraq ha una popolazione molto giovane. Alcune stime dicono che il 60% circa abbia meno di 25 anni. Va da sé che il paese di domani lo faranno loro. Kadim, una passione per il cinema e per la musica, dall'heavy metal a Bach, passando per i Daft Punk, ha a cuore la democrazia. Voglio vivere in un paese rispettabile, dove i cittadini abbiano diritti e doveri. Gli chiediamo se sia supportato dalla famiglia. No, i miei genitori dicono che non cambierà nulla, che il mio è solo tempo perso. Un salto generazionale che pesa tantissimo. Ma diversi giovani iracheni che abbiamo incontrato, soprattutto quelli che hanno studiato, continuano a crederci. Legna allo studio.
2: In Cile, per la prima volta dal ritorno della democrazia, il governo non organizzerà una cerimonia ufficiale per commemorare l'11 settembre 1973, quando ci fu il colpo di Stato contro il presidente socialista Salvador Allende. La decisione ha causato critiche anche all'interno della maggioranza di destra, ma il governo ha risposto di volersi concentrare sulle priorità attuali e di voler guardare avanti. Pochi mesi fa l'insediamento del presidente di estrema destra José Antonio Kast, nostalgico del regime di Augusto Pinochet. Martina Stefanoni ha intervistato Cecilia Bottai, che fu vittima di tortura da parte di uno dei militari della dittatura che il nuovo governo potrebbe far uscire di prigione.
9: Il negazionismo di questi ultimi anni è una situazione difficile. C'è la possibilità che liberino torturatori che sono stati con molti compagni, anche con me, e li conosco bene. Fa molto male al cuore anche, perché le ferite che non si hanno chiuso mai si aprono di più. I torturatori, loro non si pentano di quello che hanno fatto, loro lo vorrebbero fare di nuovo. E l'unico che mi hanno detto quando direttamente è stato così con questo colloquio è che errori di loro è che noi siamo restati vivi, perché siamo testimoni. E allora avremo questi liberi, non lo so che pensare, come un paese arriva a questo. E, un governo può fare tanto male a una parte importante della popolazione.
2: In Ucraina le autorità denunciano la morte di 5 persone in un attacco russo che ha colpito un centro commerciale a Pavlorad, nella regione di Dnipro. 67 le persone che sarebbero rimaste ferite. Il mondo vede cosa sta facendo la Russia e l'Ucraina riceverà sostegno, ha detto il presidente Zelensky, annunciando che a fine settembre sarà a New York e incontrerà Trump. A Hong Kong, 3 attivisti che organizzavano delle commemorazioni della repressione di piazza Tiananmen sono stati condannati a pene comprese fra 5 anni e 2 mesi, nel caso dell'unico attivista che si è dichiarato colpevole, e circa 7 anni decisi per gli altri 2, che si sono detti innocenti. Il processo è stato contestato da ONG per i diritti umani come Amnesty International. A Venezia, alla Mostra del Cinema, c'è stata una lunghissima standing ovation per Naza, una testimonianza sul genocidio di Gaza dal punto di vista dei militari israeliani, l'inviata Barbara Sorrentini.
10: Naza è un acronimo di Nezze Kagavi e significa danni collaterali. Lo raccontano i soldati israeliani nel buio sui tetti sopra Tel Aviv, dove il giornalista regista Yuval Abram è andato a intervistarli per questo documentario diretto con Rachel Zor, passato in concorso a Venezia 83. Il film è il risultato di un'indagine durata 3 anni, guidata dal collettivo di giornalisti e filmmaker che aveva girato Noadarland con il supporto di The Guardian sui militari israeliani che rivelano i piani segreti dello sterminio dei palestinesi e dell'obiettivo da parte del governo israeliano di eliminare l'intero popolo di civili. Per poco più di un'ora si ascoltano le terrificanti testimonianze di chi ha eseguito gli ordini di Netanyahu senza nessuno scrupolo per le vittime uccise, per le migliaia di civili sterminati, per le città distrutte, per i bambini ammazzati per sbaglio, anche se qualcuno di loro ammette che la soluzione finale è quella di abbattere l'intero popolo palestinese senza lasciare tracce della loro esistenza. L'ordine è il genocidio. Questo termine viene ripetuto senza vergogna e senza sensi di colpa dai soldati del IDF. Sui 24 ragazzi intervistati sono pochi quelli che mostrano una riflessione di tipo morale, come quello che dice: stiamo ancora vivendo i traumi del nazismo e noi ci stiamo comportando nello stesso modo. Vediamo se per questa edizione della Mostra del Cinema la giuria avrà il coraggio di premiarli.
2: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Luigi Ambrosio. La prossima edizione alle 8.30.
1: Popolare Network.

Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa del traffico intenso in direzione Firenze si registrano code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e rallentamenti tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1. In Fipili invece in direzione Firenze 3 km di coda tra San Minato ed Empoli Ovest per un veicolo fermo in avaria e rallentamenti a causa del traffico intenso tra Scandicci e Firenze Scandicci. Treni sospesa fino alle ore 12 di oggi. La circolazione ferroviaria sulla linea faentina tra Borgo San Lorenzo e Faenza a causa delle precarie condizioni meteorologiche. Attivato il servizio bus sostitutivo. I dettagli sui nostri canali social. Città di Firenze fino al 19 settembre a causa di lavori stradali. Circolazione interrotta in Viuzzo della Cavalla tra via Pistoiese e via dei Vespucci. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
3: Radio 3 Network.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: La pressione torna di nuovo ad aumentare sull'Italia, ma il tempo si mantiene incerto su buona parte del paese. Mattinata sole prevalente, ma anche presenza di molte nubi. Non sono da escludere delle precipitazioni, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio ancora instabilità, con rovesci sparsi sul settore centro-meridionale che potranno interessare specialmente il versante adriatico. Temperature in calo al sud, in leggero aumento al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 8.30. Un uomo di 34 anni è morto sul lavoro a Barletta. L'uomo è precipitato da 9 metri di altezza mentre era a lavoro in un oleificio. Dopo la caduta è stato trasportato all'ospedale di Andria, dove è deceduto. Secondo quanto è emerso dai rilievi dei carabinieri e dei tecnici dello Spesa della ASL, il 34enne era su un cestello accanto alla bocca di un silos quando, per cause da stabilire, è precipitato nel vuoto.
3: Milano ricordi ufficialmente Denise Garofalo insieme a tutte le altre vittime di mafia, lo propone il presidente della Commissione Antimafia di Milano. Questa mattina ci sarà l'autopsia sul corpo di Denise Garofalo, morta suicida a 35 anni, la stessa età della madre Lea Garofalo quando fu uccisa dall'ex compagno e padre di Denise, Carlo Cosco, boss dell''Ndrangheta. Nel 2009 Denise denunciò il padre, da allora viveva sotto protezione, era ad Ariccio in provincia di Roma e aveva cambiato identità.
2: Donald Trump ha concluso l'evento organizzato dal Partito Repubblicano a Dallas in vista delle elezioni di medio termine. Se i democratici comunisti vincono, vi confischeranno la ricchezza, ha detto il presidente degli Stati Uniti, rilanciando la promessa di dare $5,000 a ogni cittadino se invece vincerà il Partito Repubblicano. Poco prima aveva parlato il suo vice, J.D. Vance, acclamato come possibile candidato alle presidenziali del 2028 dalla folla presente. Noi siamo il partito del buonsenso, i democratici sono il partito che disprezza l'America e che ha simpatia per i terroristi che hanno perpetrato l'11 settembre, ha detto Vance.
3: Oggi il vicepresidente degli Stati Uniti sarà a New York, insieme al sindaco Mamdani e agli ex presidenti Biden, Obama, Bush e Clinton, per partecipare alle commemorazioni degli attentati jihadisti alle Torri Gemelle di 25 anni fa, in cui morirono quasi 3.000 persone. Trump invece sarà una cerimonia al Pentagono, che fu preso di mira negli stessi attentati.
2: Dalla fine del 2023 alla metà del 2025 gli attacchi aerei statunitensi contro i ribelli Houthi dello Yemen hanno causato 213 vittime civili. Lo dice un rapporto rilanciato dal New York Times e firmato da un gruppo di ricerca della Brown University, secondo cui quasi tutte le persone uccise, 208, sono morte dopo che Trump è tornato alla presidenza. Il Pentagono, il Ministero della Difesa di Washington, ha ammesso l'uccisione di 153 civili in Yemen nel corso del 2025.
3: A Hong Kong, 3 attivisti che organizzavano delle commemorazioni della repressione di Piazza Tiananmen sono stati condannati a pene comprese tra 5 anni e 2 mesi, nel caso dell'unico attivista che si è dichiarato colpevole, a circa 7 anni decisi per gli altri 2 che si sono detti innocenti. Il processo è stato contestato da organizzazioni per i diritti umani come Amnesty International.
2: In Cile, per la prima volta dal ritorno della democrazia, il governo non organizzerà una cerimonia ufficiale per commemorare l'11 settembre 1973, quando ci fu il colpo di Stato contro il presidente socialista Salvador Allende. La decisione ha causato critiche anche all'interno della maggioranza di destra, ma il governo ha risposto dicendo di volersi concentrare sulle priorità attuali, di voler guardare avanti. Pochi mesi fa l'insediamento del presidente di estrema destra, José Antonio Kast, nostalgico della dittatura di Augusto Pinochet. La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
4: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Popolare Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa del traffico intenso in direzione Firenze si registrano code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e rallentamenti tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1. In Fipili invece, per un veicolo fermo in avaria, 5 km di coda tra Santa Croce sull'Arno ed Empoli Ovest in direzione Firenze. Sempre in direzione Firenze, ma per traffico intenso, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Treni per danni a un passaggio a livello nei pressi di Buonconvento. I convogli percorrenti la linea Empoli-Siena stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. Città di Firenze, fino al 19 settembre, a causa di lavori stradali, circolazione interrotta in Viuzzo della Cavalla tra via Pistoiese e via dei Vespucci. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa del traffico intenso in direzione Firenze si registrano code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e rallentamenti tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1. In Fipili invece per un veicolo fermo in avaria 7 km di coda in direzione Firenze tra Montopoli Valdarno ed Empoli Ovest. Sempre in direzione Firenze per traffico intenso rallentamenti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci. Passiamo sul raccordo Siena Firenze, dove si registrano code a causa di un incidente all'altezza dello svincolo di Badesse in direzione Firenze. Città di Firenze, fino al 19 settembre a causa di lavori stradali, circolazione interrotta in viuzzo della Cavalla tra via Pistoiese e via De Vespucci. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Questa mattina, la tua mattina, questa mattina.
3: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.

0: La pressione torna di nuovo ad aumentare sull'Italia, ma il tempo si mantiene incerto su buona parte del paese. Mattinata sole prevalente, ma anche presenza di molte nubi. Non sono da escludere delle precipitazioni, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio ancora instabilità, con rovesci sparsi sul settore centro-meridionale che potranno interessare specialmente il versante adriatico. Temperature in calo al sud, in leggero aumento al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 9.30. Oggi pomeriggio a Milano ci sarà un appuntamento pubblico in memoria di Denise Garofalo, la figlia di Lea Garofalo, morta suicida ieri. Dalle 18.30 alle 21 ai giardini Lea Garofalo in via Montello 3 a Milano, con l'invito a portare un fiore. Milano ricordi ufficialmente Denise Garofalo insieme a tutte le altre vittime di mafia, propone invece il presidente della commissione antimafia di Milano.
3: Un uomo di 34 anni è morto sul lavoro a Barletta. L'uomo è precipitato da 9 metri di altezza mentre era al lavoro in un oleificio. Secondo quanto è emerso dai rilievi dei carabinieri e dei tecnici della ASL, il 34enne era su un cestello accanto alla bocca di un silos quando è precipitato nel vuoto per cause in via di accertamento.
2: Negli Stati Uniti oggi ci saranno le commemorazioni per i 25 anni dagli attacchi jihadisti alle Torri Gemelle, in cui morirono quasi 3.000 persone. Donald Trump sarà a una cerimonia al Pentagono, preso di mira negli stessi attentati, mentre a New York, oltre al sindaco Mamdani, ci saranno gli ex presidenti Biden, Obama, Bush e Clinton e il vicepresidente J.D. Vance.
3: Il vice di Trump è stato tra i protagonisti dell'evento organizzato dal Partito Repubblicano a Dallas in vista delle elezioni di medio termine. I democratici disprezzano l'America e hanno simpatia per i terroristi che hanno perpetrato l'11 settembre, ha detto Vance, acclamato dalla folla come possibile candidato alle presidenziali del 2028. Dopo di lui ha parlato Trump, rilanciando la proposta promessa di dare $5.000 a ogni cittadino in caso di vittoria alle elezioni di novembre.
2: Secondo l'agenzia Bloomberg, la società OpenAI starebbe valutando un possibile rallentamento dello sviluppo dei suoi sistemi di intelligenza artificiale più avanzati. Nei giorni scorsi un allarme sulla velocità dell'autopotenziamento dell'IA era arrivato da un ricercatore di punta in tema di sicurezza di un'altra società, Anthropic, e da un ex ricercatore che ha lavorato per entrambe le aziende. I due ricercatori hanno parlato addirittura del rischio che l'intelligenza artificiale stermini l'umanità entro i prossimi 10 anni.
3: Oggi è ancora allerta arancione per le piogge in una parte del Friuli Venezia Giulia, allerta gialla in altre 9 regioni. Ieri una persona è morta a Udine, annegata in un sottopassaggio allagato mentre era in auto. Un'altra vittima si è registrata per gli effetti di una tromba d'aria in Toscana.
2: La prossima edizione del giornale radio alle 10.30. Buon ascolto.

0: Radar Network.
1: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
2: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla Fipili, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 7 km di coda in direzione Firenze tra Montopoli Valdarno ed Empoli Ovest. Sempre in direzione Firenze, ma per traffico intenso, rallentamenti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci. In A11 invece, a causa di lavori, code in uscita a Prato Est in direzione Firenze. Treni prorogata fino alle ore 12 di oggi la sospensione della circolazione ferroviaria sulla linea Fentina tra Borgo San Lorenzo e Faenza. Attivo il servizio bus sostitutivo, i dettagli sui nostri canali social. Città di Firenze, fino al 19 settembre, a causa di lavori stradali, circolazione interrotta in Viuzzo della Cavalla tra via Pistoiese e via dei Vespucci. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

l'unico obiettivo di far soldi per realizzare tutti i nostri sogni. E come i cani ci sentiamo soli, chiusi dentro ai sepolcri, giochiamo a fare i morti. Cerebralmente forse siamo morti, forse facciamo finta di essere sordi per non sentire tutti questi

delle bestie non si scappa. Ti senti libero e sicuro in una gabbia. Carezze e cibo da una mano che accalappia. Non provocarmi che la bestia poi s'arrabbia. Denti ed artigli puoi dardi ed antidoti da ruina. Mirami, sto con gli uomini, parli e comunichi, stai e condividi con tizi anonimi, ma so che finge bro. L'evoluzione fa il serpente, si morde la

0: Radio 3 Network.
1: Sarebbe bello liberarsi da tutta questa frenesia.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 10.30.
3: È morta Emma Bonino, aveva 78 anni, era stata portata in una clinica privata dopo un primo ricovero in ospedale lo scorso 7 settembre a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Da molti anni Emma Bonino era malata di tumore. Ha militato tutta la vita nel Partito Radicale ed è stata una delle figure principali nella lotta per i diritti civili in Italia a partire dagli anni 70. Fu protagonista della stagione dei referendum per il divorzio prima e poi per l'aborto. La sua presenza politica è continuata anche nei decenni successivi fino a oggi.
2: Oggi pomeriggio a Milano ci sarà un appuntamento pubblico in memoria di Denise Garofalo, la figlia di Lea Garofalo, morta suicida ieri. Dalle 18.30 alle 21 ai giardini Lea Garofalo in via Montello 3, con l'invito a portare un fiore. Milano ricordi ufficialmente Denise Garofalo insieme a tutte le altre vittime di mafia, propone invece il presidente della Commissione Comunale Antimafia.
3: Sergio Mattarella ha diffuso una dichiarazione per il 25esimo anniversario degli attentati alle Torri Gemelle. Solo una cooperazione coraggiosa, giusta e lungimirante può garantire pace, sicurezza e prosperità alle future generazioni. Si legge in un passaggio del testo fatto diffondere dal Presidente della Repubblica. Oggi a New York ci saranno le commemorazioni col sindaco Mamdani, gli ex presidenti Biden, Obama, Bush e Clinton e il vicepresidente Vance, mentre Trump andrà a una cerimonia al Pentagono preso di mira negli stessi attentati.
2: Yemen, i ribelli Houthi appoggiati dall'Iran potrebbero aver conquistato completamente il tratto di costa che si affaccia sullo stretto di Bab el Mandeb, la notizia di poco fa, e sarebbe confermata sia dai corrispondenti di Al Jazeera sia dalla France Press. Lo stretto tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden è di grande importanza per il commercio internazionale, come lo è l'altro stretto al centro dell'attenzione in questi mesi, quello di Hormuz, che invece divide il Golfo Persico da quello di Oman. Secondo il sito americano Axios, nelle scorse ore il principe saudita Bin Salman, che appoggia il governo yemenita, avrebbe chiesto a Trump di bombardare gli Houthi, ma lui avrebbe rifiutato.
3: Secondo l'agenzia Bloomberg, la società OpenAI starebbe valutando se rallentare lo sviluppo dei suoi sistemi di intelligenza artificiale più avanzati. Tra luglio e agosto si era avuta notizia di alcuni incidenti interni che però erano sfociati anche in incursioni esterne alla società stessa, col tentativo per esempio di violare una piattaforma di un'altra azienda. Nei giorni scorsi un allarme sulla velocità dell'autopotenziamento dell'IA era arrivato da un ricercatore della società Anthropic e da un suo ex ricercatore che ha lavorato anche per OpenAI. I due ricercatori hanno parlato addirittura del rischio che l'intelligenza artificiale stermini l'umanità entro i prossimi 10 anni.
2: La prossima edizione del giornale radio alle 12.30. Buon ascolto.
4: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Popolare Network.
0: Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.
1: Disagio. Mi alzo presto la mattina ed è già sveglio che mi attende il disagio. Chiedo aiuto.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In A11 invece, per un veicolo fermo in avaria, rallentamenti tra Capannori e Altopascio in direzione Firenze. Passiamo sulla Fipi, dove a causa del traffico intenso si segnalano code a tratti tra l'Astra Segni e Firenze Scandicci, ancora in direzione Firenze. Treni sabato 12 e domenica 13 settembre per lavori di potenziamento infrastrutturale tra Grosseto e Orbetello sulla linea Genova-Pisa-Roma, regionali, intercity e treni dell'alta velocità subiranno modifiche di orari e limitazioni di percorso. I dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network.
1: Ma ti rendi conto che fortuna abbiamo? Ma ci pensi mai a che privilegio? Vivere in anni belli come questi, dove tutti quanti sembrano contenti. C'è sempre un modo facile per fare i soldi, basta credere davvero in se stessi. La tecnologia ha fatto passi da giganti, davvero.

0: Country Network.
1: Open up a bottle. Close the shades.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: È morta Emma Bonino, aveva 78 anni, la scorsa settimana aveva avuto un malore. Da sempre militante radicale, il suo nome è legato alle battaglie degli anni 70 per i diritti civili e poi all'impegno europeista, fu commissaria a Bruxelles e ministra degli esteri. Ex Ilva ha respinto il ricorso dell'azienda contro la chiusura dell'area a caldo, poco fa la conferma del blocco entro fine ottobre. A Milano nel pomeriggio al giardino intitolato a Lea Garofalo, commemorazione della figlia Denise, morta suicida ieri. Nel 2009 denunciò il padre che uccise la madre e da allora viveva sotto protezione. In Yemen i ribelli sostenuti dall'Iran avanzano ai danni dell'esercito appoggiato dai sauditi. Stamattina la notizia della conquista dell'intera costa sul Mar Rosso. Al centro dell'attenzione lo stretto di Bab el-Mandeb, che come quello di Hormuz è cruciale per il commercio del petrolio. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12.30, è morta Emma Bonino, aveva 78 anni, era stata portata in una clinica privata dopo un primo ricovero in ospedale lo scorso 7 settembre a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Ha militato tutta la vita nel Partito Radicale, è stata una delle figure principali nella lotta per i diritti civili in Italia a partire dagli anni 70, fu protagonista della stagione dei referendum per il divorzio e poi per l'aborto. La sua attività politica è continuata fino all'ultimo, fu commissaria europea e ministra degli esteri. In questi minuti al Senato si sta tenendo la sua commemorazione, un ritratto di Emma Bonino nel servizio di Anna Bredice.
3: Dall'ultimo ricovero nel novembre dell'anno scorso Emma Bonino aveva incontrato pochissime persone scegliendo il riserbo date anche le sue condizioni di salute. A fine anno una crisi respiratoria aveva fatto temere per la prima volta per la sua vita, una vita vissuta per la politica e le battaglie civili. Una delle sue ultime fotografie la ritraevano con Papa Francesco. Bergoglio era andata a trovarla nella sua casa, le riconosceva il valore delle sue battaglie per le popolazioni più povere del mondo, contro le guerre, le mutilazioni genitali, le mine antiuomo e contro la pena di morte. Una chiesa che 50 anni prima invece la combatteva aspramente per le sue battaglie per il divorzio e per l'aborto. Emma Bonino, nella sua lunga vita di battaglie radicali, di presenza nelle istituzioni, ha contribuito a trasformare la società italiana nei diritti civili e politici attraverso lo strumento referendario, ma anche con proteste dure, con l'attività politica in Parlamento, al governo, diventando la prima ministra proveniente dal Partito Radicale e poi nella Commissione Europea. Una battaglia combattuta attraverso il suo corpo, sia nelle primissime lotte fino agli ultimi giorni. Se c'è una persona che può rappresentare meglio di tante altre lo slogan "il personale è politico", è proprio Emma Bonino. Inizia a fare politica nel 75, ma ancora prima era nelle piazze per il referendum sul divorzio. Nel 75 si autoaccusò del reato di procurato aborto. Il suo corpo, sempre strumento di battaglia, anche quando viene arrestata negli Stati Uniti durante una protesta contro la legge che prescriveva la ricerca medica per le siringhe, l'antiproibizionismo, un altro tema di lotta, e poi il turbante di Emma Bonino, indossato quando 10 anni fa si ammalò di tumore al polmone. Poi lo trasformò, indossandolo sempre, in un simbolo di resilienza, diventando anche testimonial di un progetto di solidarietà alle donne colpite da tumore. Ma la sua lunga vita politica da radicale è stato tanto altro ancora. È stata ministra con i governi Prodi e Letta, commissaria europea quando c'era Berlusconi al governo, 3 volte al Parlamento europeo, 8 in quello italiano. Emma Bonino è stata unica, ma nelle alleanze politiche in Parlamento ha scelto sempre in base alle battaglie condotte. In politica economica decisamente a favore della libertà di mercato. Silvio Berlusconi l'ha voluta per questo in Commissione europea. Accanto alla sinistra invece si è sempre ritrovata nelle battaglie per i diritti civili, divorzio, aborto, fino a poco tempo fa difesa dello ius soli e dei diritti dei migranti. Il più grande risultato elettorale lo ebbe nel 90, quando la lista che portava il suo nome ebbe un risultato ottimo alle europee, un successo seguito alla delusione della sua candidatura mancata al Quirinale. Da allora il suo nome è sempre apparso tra i candidati al Colle, soprattutto nel 2013, una candidatura sostenuta allora dai politici e uomini di cultura, con sondaggi che la accreditavano tra le più votate. Non se ne fece nulla, da allora non volle più saperne del Quirinale, tornò in Parlamento l'ultima volta al Senato, continuando a fare politica fino a poco tempo fa, eletta presidente di Più Europa.
2: Pier Virgilio D'Astoli del Movimento Federalista Europeo è stato un collaboratore di Bonino.
4: era uno sguardo ampio che passava dalle questioni della democrazia, dei diritti fondamentali, dei rapporti con i paesi in via di sviluppo, tutta una serie di questioni che devono essere affrontate e risolte a livello europeo. Questo era in qualche modo il messaggio forte di Emma, uno sguardo molto ampio che guardava appunto a tutte le questioni. Ricordo, visto che si parla molto di politiche migratorie, la battaglia di Emma perché le politiche migratorie siano sottratte a quelli che noi una volta chiamavamo il ministro di polizia, cioè il ministro degli interni. I migranti non sono un problema di sicurezza, i migranti riguardano i rapporti con i paesi terzi, il problema della dimensione sociale, integrazione sul mercato del lavoro, educazione, le politiche migratorie, l'ambiente, la fame, tutte queste cose sono questioni essenziali sulle quali bisogna fare una campagna e un programma forte. Purtroppo allo stato attuale delle cose, guardando le dichiarazioni delle forze politiche, non vedo ancora all'orizzonte qualcuno che abbia un'idea chiara, una visione di quella che deve essere la prospettiva europea, e questo è un gran problema.
2: La chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, poco fa la magistratura ha confermato il blocco che dovrebbe avvenire entro fine ottobre, respingendo il ricorso presentato dall'azienda. In studio Massimo Alberti.
5: Sì, la decisione non arriva in attesa. Di fatto il Tribunale ha sancito che l'area a caldo è dannosa non solo per i cittadini di Taranto ma anche per chi ci lavora dentro. Il diritto alla salute prevale sulla libertà d'impresa, il concetto. Per capirci, è il luogo dove gli altiforni alimentati a carbone lavorano materiali da cui poi escono lingotti e bobine d'acciaio. Le procedure di spegnimento dovranno iniziare quanto prima, potrà esserci ancora la Cassazione, ma i tempi sono estremamente lunghi perché lo spegnimento è un processo molto complesso. Le conseguenze certamente positive per la città, che a breve smetterà di avere emissioni di inquinanti che sono proseguite in questi mesi, gli impianti di fatto fatiscenti dopo la disastrosa gestione ArcelorMittal, e che aprirà anche una complessa necessità di bonifica. Ci sarà un problema immediato di occupazione degli oltre 3.000 operai impegnati oggi nell'area caldo, per i quali si prospetta ora la cassa integrazione. Ma come sottolinea anche la sentenza, è qualcosa di cui si sarebbe dovuto fare carico l'impresa, che oggi è gestita dallo Stato. Forse cambia poco per il possibile futuro. La situazione internazionale di mercato dell'acciaio e gli alti costi di produzione in Italia di fatto già escludevano l'area a caldo dai possibili piani di rilancio ed acquisizione, che restano fumose e per ora poco concreti. Taranto senza l'area caldo sarebbe di fatto una replica di altri impianti presenti in Italia. E qui arriva il problema: la fine imposta al cuore dell'acciaieria era un processo che doveva essere invece guidato e concordato da molti anni per salvaguardare salute, lavoro e una produzione fondamentale, a iniziare dallo scellerato affidamento dell'allora ministro Calenda ad ArcelorMittal. È iniziato un lento e inesorabile degrado produttivo e strutturale che ha portato a questo inevitabile epilogo, dove lo Stato ha abdicato al suo ruolo pubblico lasciando lavoratori e cittadini in balia degli eventi. Esultano naturalmente i comitati, per ora non ci sono commenti sindacali.
2: Grazie Massimo. L'Associazione Nazionale Magistrati ha ricordato stamattina Denise Garofalo, la figlia di Lea Garofalo, morta suicida ieri a 35 anni. La sua scomparsa è una sconfitta per l'intera società e può farci riflettere sull'impegno che va messo ogni giorno dalle istituzioni nella lotta alle mafie e a sostegno di chi ha la forza di denunciare, scrive la giunta della NM. Lea Garofalo fu uccisa dall'ex compagno e padre di Denise, il boss dell'Andrangheta Carlo Cosco. Denise Garofalo nel 2009 lo denunciò e da allora ha vissuto sotto protezione. Oggi pomeriggio a Milano ci sarà un appuntamento pubblico in sua memoria dalle 18.30 alle 21 ai giardini Lea Garofalo in via Montello 3, con l'invito a portare un fiore. Lucia Rò è tra le organizzatrici.
6: Società civile, cioè persone che conoscono la storia fin dalle origini, diciamo che noi siamo un gruppo misto di persone che diciamo io con altri abbiamo fondato più di 15 anni fa il presidio Lea Garofalo, che poi è passato a tante altre persone che hanno partecipato, che lo stanno portando avanti tuttora. E ovviamente quello che è successo è qualcosa che ci distrugge dall'interno, in poche parole. E quindi ovvio, stasera l'idea è semplicemente riunirci per stare vicini tra di noi e a questo ricordo di Lea e di Denise. E quindi è veramente un incontro spontaneo e ognuno può partecipare come vuole e come se la sente. Diciamo, l'idea è dopo lavoro, quindi dalle 18.30 in avanti, portare un fiore, un ricordo, qualunque cosa, anche la sola presenza ovviamente.
2: In Ucraina il sindaco di Kiev dice che due persone sono morte in attacchi russi che avrebbero colpito due stazioni di rifornimento di carburante nella zona della capitale. Ieri le autorità locali avevano denunciato 5 vittime in un altro attacco all'interno di un centro commerciale nella regione di Dnipro. Secondo l'ONU, in Yemen almeno 46.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie case da quando la scorsa settimana nel sud-ovest sono ripresi i combattimenti che coinvolgono i ribelli Houthi appoggiati dall'Iran, che avanzano ai danni dell'esercito regolare sostenuto dall'Arabia Saudita. Nelle scorse ore il principe Bin Salman avrebbe chiesto inutilmente a Trump di bombardarli. Secondo la CNN, però, le forze statunitensi starebbero aiutando quelle saudite con oltre 100 consiglieri militari americani presenti sul posto. Al centro dell'attenzione lo stretto di Bab el-Mandeb, che come quello di Hormuz, conteso da Stati Uniti e Iran, è di grande importanza per il commercio internazionale. Il servizio.
7: La guerra scatenata da Washington e Tel Aviv contro Teheran si combatte su più fronti. Gli attori coinvolti sono sempre più numerosi. Teheran non può vincere militarmente contro l'America e per ora resiste. Quello che i Pasdaran stanno facendo è mettere in movimento i loro alleati, il cosiddetto asse della resistenza, creando difficoltà agli alleati degli Stati Uniti. Ora l'obiettivo del mirino è l'Arabia Saudita. Riyadh non può più esportare petrolio dallo stretto di Hormuz, quindi negli ultimi mesi ha usato gli oleodotti con sbocco sul Mar Rosso. Ma ieri gli Houthi yemeniti, alleati dell'Iran, hanno preso il controllo della città di Mocha e di un'isola sul Mar Rosso, nei pressi di Bab el-Mandeb, ovvero nei pressi di quel braccio di mare, largo 20 chilometri, in cui devono transitare le navi che dall'Asia vengono in Europa attraverso il canale di Suez. Per evitare il doppio blocco nel Golfo Persico e ora anche nel Mar Rosso, il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha chiesto al presidente americano Trump di attaccare gli Houthi yemeniti. Trump ha però rifiutato, limitandosi a fornire ai sauditi informazioni di intelligence per individuare gli Houthi e colpirli. E stamattina, dopo un'offensiva di 18 ore, gli Houthi hanno conquistato l'ultimo tratto della costa yemenita sul Mar Rosso. E quindi scacco, e non soltanto, ai sauditi. Per Popolare Network, Farian Sabahi.
2: Riarmo sì, ma per sostenere la remigrazione. Il capo della FDNSA, Sonja Anhalt, che potrebbe diventare presidente della regione dopo la vittoria delle elezioni di domenica scorsa, ha detto di non demonizzare la produzione di armi. Più in là, nell'offensiva sull'espulsione e sulla remigrazione, avremo naturalmente bisogno dei mezzi di sostegno, ha detto Ulrich Siegmund. La remigrazione è pulizia etnica, aveva dichiarato nei giorni scorsi il capo del governo tedesco, Merz, attaccando la AfD in Parlamento a Berlino. E per questo stamattina il partito di estrema destra ha annunciato di aver presentato una denuncia per diffamazione contro il cancelliere. E in Italia il governo ha scritto alla Commissione europea per formalizzare la richiesta di attivare la clausola di flessibilità prevista per investimenti in energia e spese militari. Un mese fa il ministro Giorgetti l'aveva annunciato, sottolineando che per l'energia la richiesta di sforamento del deficit è la più alta possibile, pari allo 0,6% del PIL, anche se in termini assoluti è comunque più bassa di quella per le armi, pari allo 0,9%. La multinazionale Ericsson ha avviato una procedura di licenziamento collettivo per 131 dipendenti a Genova. Un dramma sociale, ha commentato la CGIL locale di categoria. Lunedì ci sarà un'assemblea di tutto il personale. A Viareggio una donna in bicicletta è stata investita da un furgone ed è morta. Si chiamava Linda Martinucci, aveva 46 anni. La persona che guidava il furgone non si è fermata, in queste ore ricercata. Secondo le prime informazioni avrebbe travolto la donna superando una macchina. Negli Stati Uniti oggi ci saranno le commemorazioni per gli attacchi jihadisti alle Torri Gemelle, in cui morirono quasi 3.000 persone. A New York, oltre al sindaco Mamdani, parteciperanno gli ex presidenti Biden, Obama, Bush e Clinton e il vicepresidente Vance, mentre Trump andrà a una cerimonia al Pentagono, preso di mira negli stessi attentati. La nostra collaboratrice da New York, Marina Catucci.
8: L'11 settembre è cambiato molto più a livello federale che a livello cittadino, perché noi dobbiamo all'11 settembre la nascita dell'ICE, Department of Homeland Security, tutte cose che non esistevano prima, perché il 10 settembre gli Stati Uniti erano un'altra cosa. 25 anni dopo si vede questa città che era ferita e che aveva immediatamente invaso le piazze con le candele chiedendo per favore non fate guerra in nostro nome, e invece le guerre sono state fatte, sono state ventennali, dove si è sviluppata anche qua la paranoia antimusulmana, antiaraba, non come in altri luoghi, è esistita, però qua a New York era un po' difficile perché è tutto talmente mischiato e talmente denso che tutti hanno un amico, un vicino di casa, un medico che ho arabo, musulmano, tant'è che 25 anni dopo il nuovo sindaco è uno che ha giurato sul Corano ed è un sindaco molto amato.
2: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Luigi Ambrosio e Massimo Alberti, la prossima edizione alle 15.30.
9: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Popolare Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sempre in direzione Bologna, a causa di un incidente è chiuso lo svincolo di Firenze in Pruneta in entrata e code in uscita. In A11 invece per un veicolo fermo in avaria, rallentamenti tra Capannori e Altopascio in direzione Firenze. In Fipili, a causa di un veicolo fermo in avaria, un chilometro di coda tra Firenze Scandicce e la Strassegna in direzione mare. Treni sabato 12 e domenica 13 settembre per lavori di potenziamento infrastrutturale tra Grosseto e Orbetello sulla linea Genova-Pisa-Roma, regionali, intercity e treni dell'alta velocità subiranno modifiche di orari e limitazioni di percorso. I dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: La pressione torna di nuovo ad aumentare sull'Italia, ma il tempo si mantiene incerto su buona parte del paese. Mattinata sole prevalente, ma anche presenza di molte nubi. Non sono da escludere delle precipitazioni, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio ancora instabilità, con rovesci sparsi sul settore centro-meridionale che potranno interessare specialmente il versante adriatico. Temperature in calo al sud, in leggero aumento al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio.
2: Sulla A1 per traffico intenso e rallentamenti in direzione Bologna tra Calenzano e Barberino e in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Per incidente un chilometro di coda in direzione Roma tra Arezzo e Valdichiana.
1: L'area di servizio di Badia Alpino Est in direzione Bologna è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto.
2: Sulla Fipili in direzione mare un chilometro di coda per un veicolo in avaria tra Empoli ed Empoli Ovest in direzione Firenze, rallentamenti per traffico intenso tra Scandicci e Firenze Scandicci.
1: Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
15: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Ehi, Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
16: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre.
3: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Buon pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 15.30. I sindacati hanno chiesto la convocazione immediata del tavolo sull'ex Ilva. Questa mattina la Corte d'Appello di Milano ha confermato lo spegnimento entro fine ottobre dell'area caldo per i rischi sulla città e per chi ci lavora. Il diritto alla salute prevale sulla libertà d'impresa, il concetto. Le complesse operazioni di spegnimento dovrebbero iniziare già la prossima settimana sui 3 altiforni, di cui solo uno è parzialmente operativo. Quegli impianti sono pericolosi e per Taranto è la fine di un incubo, commenta il legale delle associazioni che hanno promosso il ricorso.
1: Via libera dell'Aula del Senato l'emendamento di Fratelli d'Italia alla legge elettorale che cancella qualsiasi soglia perché i voti di una lista contribuiscano al computo di quelli per il calcolo del premio di maggioranza. L'emendamento prevede anche che salgano da 1.500 a 6.000 le firme minime che le nuove formazioni non presenti in Parlamento dovranno raccogliere per presentarsi alle elezioni.
0: Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace, coerente, radicale, liberale, femminista, decisamente europeista. È stata protagonista di movimenti e di riforme che hanno inciso sul percorso della nostra società. Così la Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricordato Emma Bonino, morta oggi all'età di 78 anni. Anche la Presidente del Consiglio, Meloni, ha ricordato l'esponente radicale annunciando che saranno predisposte per lei le esequie di Stato.
1: Almeno 6 missili hanno colpito il porto di Mocca, città dello Yemen strategica sul Mar Rosso, attualmente sotto controllo degli Houthi. I miliziani filo-iraniani accusano l'Arabia Saudita di aver lanciato attacchi contro la città. Il principe saudita Bin Salman avrebbe chiesto inutilmente aiuto a Trump per bombardare la milizia filo-iraniana e arrestarne l'avanzata. Un consigliere della guida suprema iraniana ha definito vittoria schiacciante l'avanzata in Yemen dei combattenti Houthi.
0: A New York sono in corso le commemorazioni per il 25esimo anniversario dell'11 settembre, l'attacco jihadista alle Torri Gemelle in cui morirono 3.000 persone. A Ground Zero, oltre ai parenti delle vittime, sono presenti il sindaco Mamdani, l'attuale vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance e gli ex presidenti Clinton, Bush, Obama e Biden. Donald Trump sta partecipando alle commemorazioni al Pentagono, uno dei bersagli colpiti nell'attacco di 25 anni fa.
1: Riarmo sì, ma non in un'ottica antirussa, per sostenere la reimmigrazione. Il capo dell'Evdensa Sonjan Halt, che potrebbe diventare presidente della regione dopo la vittoria delle elezioni di domenica scorsa, ha detto di non demonizzare la produzione di armi. Più in là, nell'offensiva sull'espulsione e sulla reimmigrazione, avremo naturalmente bisogno di mezzi di sostegno, ha detto Ulrich Siegmund. La reimmigrazione pulizia etnica, aveva dichiarato nei giorni scorsi il capo del governo tedesco Friedrich Merz, attaccando l'AfD in Parlamento a Berlino. Per questo stamattina il partito di estrema destra ha annunciato di aver presentato una denuncia penale per diffamazione contro il cancelliere.
0: Sono le 15.34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 17.30. Buon pomeriggio e buon ascolto.

0: tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Popolare Network.
2: Radio 3 Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio.
2: Sulla A1 per traffico intenso e rallentamenti in direzione Bologna tra Calenzano e Barberino e in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Per incidente un chilometro di coda in direzione Roma tra Arezzo e Valdichiana.
1: L'area di servizio di Badia Alpino Est in direzione Bologna è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto.
2: Sulla Fipili in direzione Firenze, rallentamenti per traffico intenso tra Scandicci e Firenze Scandicci.
1: Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare.
3: Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti.
1: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
2: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
3: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
4: A me importa.
5: Coyote vs Acme! Al cinema dal 2 settembre!
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
8: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai!
13: A settembre
12: siamo streghe.
13: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
13: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
15: Sì, è vero.
13: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Radio 3 Network.

Radio 3 Network.

0: Buon pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 17.30. Ha ucciso la moglie, poi ha chiamato i carabinieri per confessare quanto aveva fatto. L'ennesimo femminicidio è avvenuto oggi pomeriggio a Monserrato, nella città metropolitana di Cagliari. L'uomo, un 81enne, è stato arrestato dai carabinieri. Non si conoscono ancora i contorni della vicenda. Sul posto stanno operando i carabinieri di Cagliari.
1: Sindacati hanno chiesto la convocazione immediata del tavolo sull'ex Ilva. Stamattina la Corte d'Appello di Milano ha confermato lo spegnimento entro fine ottobre dell'area a caldo per i rischi sulla città e per chi ci lavora. Il diritto alla salute prevale sulla libertà d'impresa, questo è il concetto. Le complesse operazioni di spegnimento dovrebbero iniziare già la prossima settimana sui 3 altiforni, di cui solo uno è parzialmente operativo. Quegli impianti sono pericolosi e per Taranto è la fine di un incubo, è il commento del legale delle associazioni che hanno promosso il ricorso.
0: La legge elettorale, la settimana di scontri e battaglie parlamentari tra maggioranza e opposizione si è conclusa oggi con l'approvazione di altre due modifiche al testo, una presentata da Fratelli d'Italia che prevede che verranno conteggiati ai fini del premio di maggioranza anche i voti ai partiti sotto il 3%, l'altra modifica prevede che crescano da 1.500 a 6.000 le firme minime che le formazioni politiche non presenti in Parlamento dovranno raccogliere per presentarsi alle elezioni. Martedì è previsto il voto finale alla Camera, poi il provvedimento dovrà tornare alla Camera in terza lettura.
1: Presidente iraniano Massoud Pezeshkian, intervenendo al forum dei paesi dei BRICS a Delhi, ha affermato che le pressioni degli Stati Uniti sull'Iran hanno raggiunto una fase critica e pericolosa. Lunedì Teheran terrà in Oman colloqui con alcuni paesi del Golfo sullo strategico stretto di Hormuz. Questo incontro dovrebbe consentire di favorire una migliore comprensione tra i paesi della regione e contribuire a rafforzare la sicurezza regionale comune, si legge nel comunicato del Ministero degli Esteri iraniano.
0: Per Emma Bonino saranno celebrati i funerali di Stato, l'ha detto la Presidente del Consiglio Meloni. La delibera sarà votata lunedì mattina dal Consiglio dei Ministri. La Camera Ardente probabilmente sarà aperta già domenica in Campidoglio, ha detto Riccardo Maggi di Più Europa, precisando che una conferma verrà data entro questa sera. In queste ore stanno arrivando messaggi di cordoglio da tutte le forze politiche e dalle più alte cariche dello Stato.
1: Alessandro Di Battista è partito con un volo da Cuba per fare rientro in Italia. L'attivista ex 5 Stelle era in territorio cubano per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, quando sarebbe dovuto rientrare a Roma, è stato fino ad oggi in un ospedale dell'Havana.
0: A New York e negli Stati Uniti in generale sono in corso le commemorazioni del 25esimo anniversario dell'11 settembre. Donald Trump non era ground zero, poiché primo tra tutti i predecessori ha voluto partecipare alla cerimonia che si è svolta al Pentagono. A Manhattan erano invece presenti il vicepresidente J.D. Vance insieme al sindaco di New York Mamdani e agli ex presidenti Barack Obama, George Bush, Bill Clinton. Sono le 17.35 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 18.30.
2: Popolare Network.
3: Radio 3 Network.

0: Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per un incidente, 7 km di coda e traffico bloccato tra Prato Est e Pistoia in direzione Pisa. Sempre in direzione Pisa, code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti in direzione Bologna tra Firenze Scandicci e Barberino e in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla Fipili in direzione Firenze, code in uscita a Santa Croce, in direzione mare, code a tratti tra Ponte della S e la diramazione Pisa-Livorno, rallentamenti in entrambe le direzioni tra Firenze Scandicci e l'Astra Assegna. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buonasera dalla redazione, le notizie delle 18.30. Ex Ilva, fine della corsa, ha rigettato il ricorso per sospendere lo spegnimento dell'aria a caldo. Il diritto alla salute prevale sulla libertà d'impresa. Per i comitati è la fine di un incubo. I sindacati chiedono al governo la convocazione urgente per evitare la bomba sociale. Denise, la procura apre un fascicolo per istigazione al suicidio. Sarà sentito anche il compagno. A Milano il ricordo della figlia di Lea Garofalo, presenti Don Ciotti, il procuratore nazionale antimafia e tanti cittadini. Dalle battaglie con i radicali per i diritti civili all'impegno europeista per Emma Bonino, morta oggi a 78 anni, si celebreranno funerali di Stato. La Camera ardente in Campidoglio, il presidente Mattarella ha segnato la vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Yemen, continua l'avanzata dei ribelli Houthi lungo lo stretto di Bab el-Mandeb. L'Arabia Saudita invoca l'intervento statunitense. Teheran, siamo in una fase critica e pericolosa. Lunedì in Oman, incontro con i paesi del Golfo su Hormuz. 11 settembre, 25 anni dopo, per la prima volta alla cerimonia di Ground Zero non partecipa il presidente. Trump ha scelto di parlare dal Pentagono, con gli Stati Uniti di nuovo impantanati in una guerra in Medio Oriente. Sono le 18.32 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 19.30.
3: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Popolare Network.
4: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 in direzione Pisa per incidente 6 km di coda in diminuzione tra Prato Est e Pistoia. Per traffico intenso code tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna rallentamenti tra Calenzano e Barberino. Sulla Fipilì in direzione mare code in uscita a Santa Croce. Code a tratti tra Firenze Scandicci e La Strassigna e tra Ginestra Fiorentina ed Empoli Est. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze dalle 21 di stasera chiusura di via delle 5 vie tra via Cavatori e via Vinta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

0: Una circolazione depressionaria ancora attiva sul nostro paese dopo il fronte atlantico transitato nei giorni scorsi. Al mattino, in un contesto di nuvolosità abbastanza diffuso, il rischio più elevato di precipitazioni sarà a carico del medio versante adriatico, della Calabria tirrenica e della Sicilia, ma qualche fenomeno potrebbe interessare ancora anche il Piemonte. Nel pomeriggio migliora ulteriormente al nord, mentre il tempo resterà instabile sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, con temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Giorni dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember, i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

i giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember, i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

della bella musica, ben ritrovati al Play DJ On Air su Radio 3 Network con la splendida compagnia di Play DJ e Mordicchio. E si continua il viaggio e siamo ancora negli anni 90, in particolare proprio a metà anni 90, quando si preferiva il Festival Bar al Festival di Sanremo. La TV era sempre sintonizzata su Italia 1 e Video Music, in radio ascoltavamo la DJ Parade di Albertino o le dirette notturne delle varie discoteche nelle radio locali, al cinema con i cinepanettoni e ormai il CD era il nostro supporto musicale preferito. E poi in discoteca c'era Franchino, Eh sì, siamo nel 1995 e preparatevi perché questa puntata è dedicata alle hit dance più rappresentative di quell'anno. Ed allora partiamo subito con il primo mega, e dico mega, discone sul piatto, sempre rigorosamente in vinile. Push the play, vai!

E partiamo alla grande con una hit dance di gran successo, estate 1995, con la voce calda ed inconfondibile di Billy Ray Martin, cantautrice tedesca, che la ritroveremo con le collaborazioni con il gruppo dei Datura ed il progetto Individual, lanciando hit dance di successo, come ho detto. E questo bel singolo è entrato in classifica anche nella Billboard Hot degli States, che stiamo ascoltando e che, ce lo ricordiamo con grande piacere, è tutto suo. Nello stesso periodo uscì anche la versione remix di Todd Terry, ma per me, senza dubbio, la versione originale è quella migliore. Quindi Billy Ray Martin con Your Loving Arms.

up del gruppo Alex Party, formato dai fratelli Paolo e Gianni Visnadi, insieme al DJ Alex Natale, e dalla voce di Shani Campbell, che tra il 1995 e il 1996 lanciarono delle hit dance di successo, come il primo singolo Don't Give Me Your Life ed il terzo Read My Lips, uscito nel 1996. Veramente un sound tutto personale. E sulla scia del successo mondiale di Zombie dei Cranberries, il Made in Italy pensò di costruire una bella cover in versione dance ed ebbe un grandioso successo in discoteca, fatta uscire in estate e mantenuta per tutta la fine dell'anno. Il progetto si chiamava Adam, A-D-A-M in acronimo, tutto puntato, con il featuring by Amy. Il titolo naturalmente era Zombie.

Che bellezza! Il secondo singolo di successo del progetto Gem, ancora più ballato del precedente, Io te siento assì, dell'anno prima. E qui siamo nell'estate del 95 e non solo, siamo su Radio 3 Network al Play DJ On Air. Ed abbiamo ascoltato prima di Quiero Volar dei Gem anche il bellissimo successo di Alexa dal titolo Me and You, con la collaborazione di W. Ed ora in miscelazione Paganini con

mosse di successi, valeva proprio la pena ascoltarli ballarli senza interruzione. Quindi Paganini con When I Fall in Love, Scatman John con Scatman World, secondo singolo preceduto da quello uscito l'anno prima dal titolo Scatman, che fantasia, molta fantasia. E comunque ho amato questo singolo appena ascoltato, Scatman World. E ancora i Captain Hollywood Project con Fly High, che gran bei disconi come questo selezionato per voi, che conclude la puntata e ci hanno sempre abituato con hit dance di successo e molto ballate in discoteca, come questa Moai del progetto Mato Grosso.

con Moai dei Mato Grosso si conclude questa puntata piena di hit dance strameravigliose del Play DJ On Air. Siamo rimasti nel 1995, ma venerdì prossimo, oltre a qualche altra hit dance significativa sempre del 95, daremo un'occhiata anche al 1996. Quindi sa da ballà anche la prossima puntata, eh. Ma alla fine al Play DJ On Air si balla e si canta sempre scatenati e a squarciagola, e così deve essere, in totale libertà di espressione, mi raccomando. Ed allora, senza troppi rigiri di parole, a venerdì prossimo, sempre alle ore 22, sempre

0: combriccola del disco presenta Mix Anch'io, No Tu No.
1: Mix Anch'io, No Tu No. No, no.
0: Radio Show su Radio 3 Network. Twerk.
2: Questa settimana ospitiamo il set di RB.
3: Tatuato sulla schiena una splendida sirena. Ho tatuato
4: Ciao,
3: sulla spalla una bellissima farfalla.
4: Per Mix Anch'io,
3: ho tatuato
4: no,
3: tibi
4: no,
3: e teschio sull'avambraccio destro.

0: Piccola del Disco presenta Mix Anch'io, No Tu No.
1: Mix Anch'io, No Tu No.
0: Radio Show su Radio 3 Network.
2: Questa settimana ospitiamo il set di DJ Fumo.
3: Ciao a tutti, sono DJ Fumo e questo è il mio set per Mix.

Su Radio 3 Network.

0: Nicola Del Disco presenta Mix Anch'io, No Tu No.
1: Mix Anch'io, No Tu No.
2: No, no.
0: Radio Show su Radio 3 Network. Twerk.
3: Questa settimana ospitiamo il set di Maurizio DJ.
4: Ciao, sono Maurizio DJ e questo è il mio set per Mix Anch'io, No Tu No.

0: pellicola del disco.
1: Maurizio DJ.

Vuoi DJ della combriccola del disco alla tua festa? Contattaci via mail a info@lacombriccoladeldisco.com e creeremo insieme il tuo party ideale.

0: combriccola del disco presenta Mix Anch'io, No Tu No.
1: Mix Anch'io, No Tu No.
0: Radio show su Radio 3 Network.
2: Questa settimana ospitiamo il set di Vive.
3: Ciao a tutti e benvenuti su Radio 3 Network. Io sono Vive e questo è il mio set per Mix Anch'io, No Tu No. Buon ascolto.

0: Prowess.
1: Antologia speciale dance. Dall'archivio storico di Radio 3 Network, i DJ set originali degli anni 90-2000.
2: Stiamo per guidarvi verso un mondo di suoni e ritmi in progressione che inviteranno la vostra anima e il vostro corpo a trovare una dimensione di libertà totale e profonda. Buon viaggio!

Francesco De Comini, benvenuto a questo nuovo viaggio musicale attraverso le frequenze di Radio 3 Network. È la speciale dance del sabato sera, Radio 3 100.1 Stereo FM. Un nuovo viaggio al centro della musica, la musica di Radio 3. Speciale dance insieme a Rudy Noah. Benvenuto a questo viaggio musicale. Piano piano si sale nel centro infinito della musica.

Tiger tu, dove tutti sono felici, ci manchi solo tu. Allora fatti avanti, non perdere il battello, non riporti fatti spazi, rinfresca il cervello. Viaggio al centro della musica. Il nostro viaggio al centro della musica attraverso la frequenza di Radio 3 100.1 stereo. E questa sera la musica ci farà compagnia per tutta la notte. La speciale dance sabato sera di Radio 3 Network. Ladies and gentlemen, semplicemente viaggiando.

Sì, si fa volare via.

salendo sulla musica, semplicemente salendo sul nostro volo. La musica delle 2-3 che ci porta sempre lontano e sempre più su. E la tua adrenalina che sale insieme a te.

0: Dolce M.
1: Radio 3, Dolce M. Speciale,
0: Dolce M.
1: Dolce
0: M. Dolce M. Dolce M.
1: Speciale, Dolce
0: M.
1: Speciale, Dolce
0: M. Speciale,
1: Dolce
0: M.
1: Speciale,
0: Dolce
1: M.
0: Speciale,
1: Dolce
0: M.
1: Speciale,
0: Dolce
1: M.
0: Speciale, Dolce
1: M.
0: Speciale,
1: Dolce
0: M.
1: Speciale,
0: Dolce M.

Tutti quelli che in questo momento si trovano in viaggio, in macchina, per tutti quelli che in questo momento stanno ascoltando radio, magari a casa, magari stanno facendo qualcos'altro, chissà cosa, un buon viaggio musicale da parte di Rudy Noah. Si va.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

tutte le carte in regola per essere un artista. Ha un carattere melanconico

in regola per essere un artista. Non gli fa paura niente, tantomeno un prepotente. Preferisce stare solo, anche se gli costa caro. Non fa alcuna differenza

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: Hard Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.